0: anche d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace!
0: Cessate di scherzare, giuro al cielo!
1: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: lasciatemi un po' ridere. Aspetto, finite di dar riderci, è un piano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dare.
0: Non è. Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non fargli tutto questo alle vostre

0: ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo, ordin regio li chiama.

0: anzi il dover vi invita.
1: Io cogli dolomile.
0: Io ben vi avvisa.
1: Ma per un sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerla convien coi pochi amici che su regno più

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi.

0: Perla in parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh! Ah. De Spina mia!

0: sapere un poco la cagion di quel riso
1: e cuspettaggio, non mi pare che abbiam giusta ragione,
2: o mio caro padrone,
3: quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Non avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a

0: guardate che pazzia! Se ne pieno due su uno va via.
1: Brava! Questa è prudenza!
2: Bisogna impuntigliarla.
0: E le

0: che partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condur tutto

0: correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Chi

0: anziché no.
1: Chi è tutto, signor Buscetti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia!
3: Tu ce la prendi, sì.

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento sì male.

0: parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere d'indorare.

0: grigi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi

però di pagar, o che facciamo qualche altra esperienza. Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parole.

0: Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai? Per carità, silenzio!
1: I teleri la barba! I grafi la pelle!

0: tuttavia piuttosto studiammi castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grimota di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre carnacchie spennacchiate.
0: Ah, purtroppo,
1: troppo. Ebbene, figliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la

Felicissimi voi se la imparate. Tutti accusan le donne, ed io le scuso se mille volte al